0: veramente dovessi un po' guardare che ho cambiato.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare la gioca NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.